Oi riato noi mo mahatenya. Enji ora ti ana mibia mo murali wonyu ithiro mbaranga. Umbu enji mai lese wa ishido shabanja.

Ganaji o NBC ikendra kodongundenda okuhonga okuchivita nawina okiyorokiza omurari wojivithiro mbaranga osherupa ro NBC beba payola tienimiza odongundendo odheiri omirongo ibari na ine the yuva okuda komanda gakothonda ha ongodhe yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela oambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela oambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wojivithiro mbaranga.

Bene, tu sia in amici, con un muro, mi lungo viva lì, metto il numero, con un fratello di tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, che è il mio tempo, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe, con un pepe,

onganaji o NBC ikaendera kodongundenda okuonga okuchivita nawina okiyorokitha omurari wonjivithiro mbaranga oshirupa ro NBC beba payo tieninitha odongundendo odhairi omirongo ibari na ine the yuba okuda komanda gakothonda ha ongodhe yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odhondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wonjivithiro mbaranga

umanyamato wangoku okuwa mchitambe o shakamiliki wa nashimbo hangi naruthiro stick DJ Mix team wenda na mibia yara akita bapure chiko nomoro Ganaji o NBC ikaendra kodongundenda okuhonga okuchivita na wina okuyorokita omurari wonjivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payiva tieninitha odongundendo odhoiri o 24 de yuva okuda komanda gakothondaha ongodhoyo mbere oyorupa ro maranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odhondatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wonjivithiro mbaranga